0: RTG 1100 AM.
1: Tus tiempos, años 50.
0: RTG 1100 AM.
1: Experiencia radiofónica total.
2: De Guerrero, Gigo, o Guadanumu, Mutimanando, Maguada, Sendi, o Manangua, y Masastomi, Madriguenji, Soma, Diriganati, Nastango, Manatagini, o Natasini, Mbago, Mosonago, Masni, Qua, Duyaman de Gaki, pero Gitmami, Jumbanati, Nagutana, o Utana, Drigamigisho, Nasta, Shambombo, Natitana, Gitma, Gimadi, Mambaya nache, masna botana di masara da sendi, i masna di tana di magna di masara da be iace sida o imbo nandi, sta danu ma minoga ma shabo shwa gonya ma atayasa ya minoga ma iguana, madrigo matajawiro kondi ma ma shwa masara da sendi, i kangarata mananda mara dada o manangwa inami imara da. Shatas numa madrigutana mananda matriguiada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho nataya na guerre.